0: non dimentica. La sabbia ricorda. E io ti aspetto ancora.
1: Matin, midi, soir, LFM, les plus grands tubes.

0: mare non dimentica, la sabbia ricorda. E io ti aspetto ancora.
1: RZFM vous offre LFM les plus grands tubes.